0: di ricomprarti il regno.
1: Mi pare qual fanno?
2: Sognerei dallo stelle, ai delle mie sventure, perfido tanto ardirti e favelarmi.
0: Grimoaldo ti chiede pronto.

0: Edwige, assicura le mie speranze e l'amor mio ti giura di sostener le tue ragioni al soglio.
1: Ometto d'esser tua.
0: Ammi la fede, porgi di sposa.
1: Come? Dunque pria di servir vuoi la mercede?
0: Con titolo sì bello perdo di traditore e di lubello l'infame taccia. Or via, risolvi

0: come averla può e viva il consorte, ossia mentace, ovvero
1: Dio,
0: sospiri, e degli scherni tuoi pur ancor non t'avvedi.

0: miro, amica sorte seconda i miei disegni, con la propria sua spada, per questa stessa mano che giallo coronò, per questa orcada.
1: Quali insidie?
0: Si desta.
1: E quali insidie?